gyuwa shuk chumbu chi te de yore dangna shing gyaga nanglo yinba yine chi gyaga di inji wane rangzin toba yine le yang gyaga nanglo le chi kasi wale chi kasi wale makchuk chung cho nyi gaya guya ki netang tanda Pakistan da gyaga san tinte gaya guya ki netang ta dina shing ki kanda gyuwa shuk chumbu chi du chi te de yore pena Korea la inji chao chumbu yina gyaga du chi rangzin du chi toba chi kanda Asia la shida teju jaya dhubwa mayabwa dhan ari dhubwa chasunba ina maja nyebegi jayla ya tatanda ma Korea la khanda roba na ya dindayagi kap dindayajira pyoyla ina chenbyu dhusi roba chumbari daya khanda jawa chi kimzayi kekab khala ya gyuwa dhan khanda shuk chumbuji chungdi yor daya ina pyoy nanglo la chi wangja tabzu ya dhan khanda pyoy ra nanglo la gotombe wangi ta khanda rangzi shuwa nedanji chumbari chikne nidu ne digayagi yongwayagi gyugen zubwa di kharasna Pyon nanglo la ya jik guji namba la lopchon tsinti jan mayabu jik dik nidang jik toho ne gansu kanyan di chebara chesan khusagyam gui chambu choki tanda zinjo la chuncho pebi che la ya chidong gubyang ngab chunga gu chindashibi tse nisibshi la ya yagar gi zinlo tanda niru dan jiri chungbi che kamyo takarang la ya wune tangbo di gansu pebe lopcho dike de la ya nyebadu khanda lopchon che gu dus niru gi yinba yinay khusagyam gui chambu chidong gubyang ngab chunga gu chindashibi tse nisibshi la jik jire chungbe kaabla ya jik sungyaa takaraan la Amerikaya ki pyudun ki tola kyanaa maa kyaga maradaas pyudun di kanda geji jingda dingja tola ya ne gugu sumbo ne gugu yo na pepe lupchu dike la ya lupchung jebe tola ne ani kanda kyaqab kyung gugu rees pisatun zyo gugu rees sumba nangdaa ki an tade nangazo lupcha chingzu nangyaa da tade mirab dike de la lupchung yo de wa tadi su nenga di debe kerab lugu debe tujo la lupchung je raba ji Ani didiyu kabgi kashagi kalu jujen tuden namgela re dina shin guzab tsokchung teng nyeba di chashabu ina kab didiyu ki ari ki guzab tunju chetong dinsa namgela re dina teng sumba di gui jumu jizun bemala re dina shin guzab tsokchung teng shiba di tanda shungshab jeba gundilingi utibe toa ne kanda dusche kyanala kyanasa pyona dusche tagur pe tu yorwa kab didiyu zambala ya bina Kuzab tsokchung teng tangbu rup chashabana amdula dusche pen nangbure yansenpa chila ya kyanagi wadzu tanda Dara Tibetan Autonomous Region di chibu mianpa chaya amdula kamkuila dusche peya chungbe kapla kap di duzamba jik ya pimitsuki hal lebegi jik kushab dan, zikur dan, susuki nyambiki lugyu dinsu ta nguibe tohne dusche shubu chung yora tadi lugyu kenzabu chu shushabu ina kap di duzamba la ya kyanag lejeba dinsu ki tadi pebegi Kuzab tsokchung dinzu la pimi dinzu ki kazu si kushab che yung kunzu la ya tana ya tungde ya tang miyuan sami lotsab che ya di la di la do de pimi dinzu ki hal lewe ki chik kushab tusi na ya tai di du zamba lejeba dinzu ki kyanar lejeba dinzu ki lhasa la ya jawa che che dinde chigi du si zumba lhasa ni len jo ya di la ya tai di kamda amdu cho ki pimi dingi di lopchung mea bata di zik kanda lopsu ya wu marabi geng res kanda ui la konama peyabu ina dinde nanga maras ina chi zun dokjo che che hal lewe ki jik kushab dan zidon da dosya nang yundu zambala kuranzu ki leje tanda geja xe na xe la ya manzu ki lu nishu ring la kalay gyab xe di nima jik la tula ching son xe ka tindre ki da kasabri geja xe waya shor kwaya chi neta tindre chumbarwa da kuzab tsokchung pere dina xingi tanda da di manzu umelam siju sin namido kanda di java di ki to ne ane jik shi la yunyen ki pime mangu chi su gyaga pe tuya re che la yungi zi nyende la tuja zhu tuya re kanda dinde ki chumde mime ma chi kap didu tun yu ra da yine da kap didu kap ki chumde mangu chumba re de la yine chik tunbe denbe ki chumde chi tanda mudu chung yu ma re yime di shi sungi tanda mutu ne kyanada nyamdu chumde chumba yina dinde ra ta nganzu pepe kanyo di se